baci è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi ci sentiva già felice e ricominciò.